Sai che ti vedo ancora nei miei occhi se mi specchio. Eri tutto ciò che io stavo cercando. Intanto tu resti la musa che ispira i miei testi, i miei discorsi tradotti in versi.